Vivi in vacanza a Lignano. Sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Estate, saldi e shopping. La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 2 agosto, Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Diamo ascolto al nostro bisogno di svago e di riposo. Toro, grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Gemelli, la Luna in Pesci scombina i nostri programmi. Rispondere con impeto è facile, ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Vergine, turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare. Con la Luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Bilancia, Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Scorpione, intrigano a Mercurio, la Luna esalta la nostra tenacia. Problemi risolti grazie alla razionalità, aiuti disinteressati offerti oppure ricevuti. Sagittario, a causa della Luna in quadrato dai Pesci, l'ingenuità è la trappola da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Capricorno, aprirci con un amico fa bene, troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con troppa foga. Se i risultati non sono conformi alle attese, correggiamo il tiro e riproviamo. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Il robusto anticiclone di origine africana determina l'afflusso di aria molto calda e secca verso la nostra regione. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sulla zona montana. Sulle Alpi sarà possibile qualche isolato temporale di calore, specie verso il Leccadore. Temperature estremamente elevate su pianura e costa. Fino al primo pomeriggio soffierà bora moderata, poi brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 23 e 25 gradi. Sulla costa andranno da 27 a 30. Temperature massime tra 37 e 39 gradi in pianura, tra 35 e 39 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 24 gradi, di 17 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 26 gradi di minima, 32 di massima. Legnano 25-37, Udine 19-38. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 40 la massima. A Cividale 24-40, a Gemona 23-37, a Tarvisio 14-34. 17 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 32. Sullo Zoncolan 16-26, a Sappada 13-22, a Cortina 13-23. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà possibile maggiore nuvolosità sulle Alpi, dove sarà bassa la probabilità di qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno molto elevate, soprattutto di giorno sulla pianura e di notte sulla costa, venti di brezza. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto, a me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano. Le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: porco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: matta io, ma sono matta.
1: Good morning 101.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 2 agosto, Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Diamo ascolto al nostro bisogno di svago e di riposo. Toro, grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Gemelli, la Luna in Pesci scombina i nostri programmi. Rispondere con impeto è facile, ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Vergine, turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare. Con la Luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Bilancia, Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Scorpione, intrigano a Mercurio, la Luna esalta la nostra tenacia. Problemi risolti grazie alla razionalità, aiuti disinteressati offerti oppure ricevuti. Sagittario, a causa della Luna in quadrato dai Pesci, l'ingenuità è la trappola da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Capricorno, aprirci con un amico fa bene, troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con troppa foga. Se i risultati non sono conformi alle attese, correggiamo il tiro e riproviamo. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:33.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
3: Il tuo disco. Il disco preferito dagli ascoltatori vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
1: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
3: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Resce. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
2: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
4: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10:25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
2: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
5: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Ecco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però non

0: faccia.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Barcolana.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 2 agosto, Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Diamo ascolto al nostro bisogno di svago e di riposo. Toro, grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Gemelli, la Luna in Pesci scombina i nostri programmi. Rispondere con impeto è facile, ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Vergine, turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare. Con la Luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Bilancia, Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Scorpione, in trigono a Mercurio, la Luna esalta la nostra tenacia. Problemi risolti grazie alla razionalità, aiuti disinteressati offerti oppure ricevuti. Sagittario, a causa della Luna in quadrato dai Pesci, l'ingenuità è la trappola da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Capricorno, aprirci con un amico fa bene, troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Buttare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con troppa foga. Se i risultati non sono conformi alle attese, correggiamo il tiro e riproviamo. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte o stile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
1: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: tutti a Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Il robusto anticiclone di origine africana determina l'afflusso di aria molto calda e secca verso la nostra regione. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sulla zona montana. Sulle Alpi sarà possibile qualche isolato temporale di calore, specie verso il Leccadore. Temperature estremamente elevate su pianura e costa, fino al primo pomeriggio soffierà bora moderata, poi brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 23 e 25 gradi, sulla costa andranno da 27 a 30. Temperature massime tra 37 e 39 gradi in pianura, tra 35 e 39 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 24 gradi, di 17 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 26 gradi di minima, 32 di massima, Lignano 25-37, Udine 19-38. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 40 la massima. A Cividale 24-40, a Gemona 23-37, a Tarvisio 14-34. 17 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 32. Sullo Zoncolan 16-26, a Sappada 13-22, a Cortina 13-23. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà possibile maggiore nuvolosità sulle Alpi, dove sarà bassa la probabilità di qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno molto elevate, soprattutto di giorno sulla pianura e di notte sulla costa, venti di brezza. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Punto Zero FM.
2: Ti giuro che non piangerai anche

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo IV di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
4: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Il robusto anticiclone di origine africana determina l'afflusso di aria molto calda e secca verso la nostra regione. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sulla zona montana. Sulle Alpi sarà possibile qualche isolato temporale di calore, specie verso il Leccadore. Temperature estremamente elevate su pianura e costa. Fino al primo pomeriggio soffierà bora moderata, poi brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 23 e 25 gradi. Sulla costa andranno da 27 a 30. Temperature massime tra 37 e 39 gradi in pianura, tra 35 e 39 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 24 gradi, di 17 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 26 gradi di minima, 32 di massima. Legnano 25-37, Udine 19-38. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 40 la massima. A Cividale 24-40, a Gemona 23-37, a Tarvisio 14-34. 17 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 32. Sullo Zoncolan 16-26, a Sappada 13-22, a Cortina 13-23. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà possibile maggiore nuvolosità sulle Alpi, dove sarà bassa la probabilità di qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno molto elevate, soprattutto di giorno sulla pianura e di notte sulla costa, venti di brezza. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.

e sapevo soltanto giocare, farmi male guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, non l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Il tuo disco. Il disco preferito dagli ascoltatori vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
0: Punto Zero.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
3: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
2: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
4: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
2: Tra lago, natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con 3 proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
5: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la Fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
6: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
5: Nel Canton Vo la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vo Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
2: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
8: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi, uccidimi, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina.

0: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
1: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: 92.0 FM.
1: Non ti parlo più, da quando hai detto non ti parlo più. E non ti vado giù, da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università, faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Ora tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
4: Le Notti del Vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC S.P.A. e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: porco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
1: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie, per giocare con le persone.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Il robusto anticiclone di origine africana determina l'afflusso di aria molto calda e secca verso la nostra regione. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sulla zona montana. Sulle Alpi sarà possibile qualche isolato temporale di calore, specie verso il Leccadore. Temperature estremamente elevate su pianura e costa. Fino al primo pomeriggio soffierà bora moderata, poi brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 23 e 25 gradi, sulla costa andranno da 27 a 30. Temperature massime tra 37 e 39 gradi in pianura, tra 35 e 39 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 24 gradi, di 17 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 26 gradi di minima, 32 di massima. Legnano 25-37, Udine 19-38. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 40 la massima. A Cividale 24-40, a Gemona 23-37, a Tarvisio 14-34. 17 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 32. Sullo Zoncolan 16-26, a Sappada 13-22, a Cortina 13-23. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà possibile maggiore nuvolosità sulle Alpi, dove sarà bassa la probabilità di qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno molto elevate, soprattutto di giorno sulla pianura e di notte sulla costa. Venti di brezza. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Hit Italia, un'ora con le hit di

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato, Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC S.P.A. e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bibarcolana.it.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti.

0: Ristorazione, insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Passa Musica.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC S.P.A. e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
1: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

Eclectic House con Mr. Jake. Numero 12.

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 20 e 23 minuti.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovare

0: Arci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
0: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

suono di Respect, versione Club Mix Soulful House luglio 2026 per DJ Manuel numero 8 in Central Selection. Andiamo subito a congelare la numero 7. Ciao PT Musty Orny ritorna dal 1998, ripreso in questa versione Deep House Extended Version.

in questa versione di Pause Extended Version per Jaworabo PT Musti, chiaramente numero 7, direttamente numero 10 di 7 giorni fa. Ne manca ancora una all'appello per quanto riguarda questa seconda parte di Central Selection. Andiamo subito ad ascoltare I Got You della versione Guna Dry Vocal Mix per Mickey Affleck, Marco Martinez, numero 6 in Central Selection.

0: edition, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.

Leggero Mix. Ci prepariamo ad accogliere la nuova numero 1 direttamente dalla numero 3. Questa nel frattempo era DJ PP, Willy Graff and Universe Language.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino, degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione, insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

incontri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali, noi al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

giorno. Mio fra corre da sé, se un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti a

day every night, in testa avevo solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech fumo dry, all black bastard su una bike.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sciroppo di trap con Joe DJ.
1: Axo.
2: Now turn that up.

0: mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero money nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:32.
2: Let 'em all sing.